piagole male. Il tuo collo freme mentre giri la sigaretta. Il vento non si agita. I tuoi capelli in disordine sotto la paglia.